0: Da Flavio è tutto. Ciao, ne!
1: Dance Floor Parade!
2: The best of the 90s.
3: Radio Dance Floor.
4: Dance Floor.
5: You know what time it is?
3: Sono le 2:01.
4: Dance Floor.
6: Anni 2000.
7: Welcome to the new millennium.
8: Come nell'infinito del sole, dal raggio che attraversa il mare, libero di possedere e volare.

stai per decollare.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: You know what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: Hey, yo, this is Eminem.
2: Ciao, diamo, take that.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: meteo.it, il che fa la differenza.
1: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
3: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: interrupting something?
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
4: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
5: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio Dance Floor.
6: La radio ufficiale degli anni 90.

The house and house.

0: Armstrong.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Pure music, no commercials. The best of the 90s.
4: Radio Dance Floor.
5: Dance Floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 6:01.
5: Dance Floor.
8: Welcome. Anni 2000. Welcome.

sogno ipnotico è solo fantasia, è un sound misterioso, è pura melodia, è il muoversi nell'aria, l'atmosfera che si crea. Ascolta la progressive, è da lì che viene l'idea, è sognando che si crea musicalmente, la voce che non c'è fa divertir la gente. Spengi la tua anima e preparati a volare, una voce nella notte, voglio sentirvi urlare.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: Hey, yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

new millennium. It's time.

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, traffico bloccato con 2 km di coda sulla 1 Firenze-Roma tra Ponzano Romano e il Bivio per la diramazione Roma Nord in direzione Roma a causa di un incidente avvenuto al chilometro 350. Al momento il traffico viene deviato sulla diramazione Roma Nord. Per quanto riguarda le altre notizie, a causa del traffico intenso si sono formate code sulla 4 Milano-Venezia sul percorso urbano tra Milano Est e Cormano in direzione Torino. Altre file per 1 km sulla 7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest per traffico intenso verso Milano. Torniamo sulla 1 Firenze-Roma, il traffico intenso rallenta la circolazione tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico sulla carreggiata nord. Prudenza per la nebbia segnalata in banchi sulla 25 Torano-Pescara tra Torano e Avezzano. Da Tiziano Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Dance Floor.
6: Back to the 90s.
5: La radio ufficiale degli anni 90.

0: commerciale degli anni 90.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1997.

0: music, no commercials.
1: The best of the 90s.
2: Radio Dance Floor.
3: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
4: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Dance Floor.
2: Back to the 90s.
6: La radio ufficiale degli anni 90.
7: Luce Verde Italia.
8: Bentrovati. Auto in fila sulla A7 Milano-Genova per un mezzo in panne tra Vignola e Vorbera e Serra Valle Scrivia verso Milano. Coda di un chilometro sulla 1 Milano-Bologna per un incidente tra Terre di Canossa e il bivio per la 22 del Brennero in direzione Bologna. Coda a tratti sulla 14 Adriatica tra Bologna-Borgo Panicale e Imola per traffico intenso sulla carreggiata sud. Proseguendo altre file sempre per traffico intenso tra Rimini Nord e Rimini Sud. Più a sud sul tratto abruzzese di questa autostrada per un incidente ci sono code di 2 km tra Pescara Nord e Pescara Ovest in direzione Bari. Torniamo sulla 1 nel tratto Firenze-Roma per segnalare 3 km di coda tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma Nord a causa di un incidente avvenuto al chilometro 530 e 900. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI.

0: This is Madonna.
1: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

heaven or hell, baby.

0: to the 90s. Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline 1995.
4: 1995.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Pure music, no commercials.
14: The best of the 90s.
15: Radio Dance Floor.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. A causa di un incidente, incolonnamenti sulla 4009 Venezia tra Verona Est e Somma Campagna in direzione di Milano. Ancora per incidente, code sulla A26 dei trafori, circa 2 km tra Ovada e Masone verso Alessandria. Incidente anche sulla 1 Milano-Bologna con code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica, dove per un veicolo che ha preso fuoco ci sono code tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna. A Roma lunghe code sulla carreggiata interna del raccordo anulare dalla Laurentina alla Roma Fiumicino. Ci sono dei lavori sempre a Roma e ancora chiusa la tangenziale est tra la batteria Nomentana e la stazione Tiburtina in direzione di San Giovanni. È in corso il taglio di un albero pericolante all'altezza dell'uscita di via Caraci. Il traffico proveniente dalla Salaria è deviato allo svincolo batteria Nomentana. A Napoli infine incidente sulla tangenziale con code tra le uscite Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Si tratta di un tamponamento avvenuto all'interno della galleria. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Check this out. Yeah, Radio Dance Floor.

su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: something, something.
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
0: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, coda di 4 km sulla 23 Palmanova Tarvisio per traffico intenso tra Ponte Bogovizia in direzione confine di Stato. 5 km di coda sulla 1 Milano-Bologna tra Fiorenzuola e Fidenza per un mezzo in panna in direzione Bologna. Rimaniamo su questa autostrada per segnalare code per traffico intenso tra Terre di Canossa e il bivio con la 22 del Brennero in direzione Bologna e proseguendo in questa direzione altre file tra Modena Sud e Valsa Moggia sempre a causa del traffico intenso. Code a tratti sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro e Rammo Casalecchio per traffico intenso in direzione Bologna. Più a sud, sempre in A14, un mezzo fermo in panne rallenta il traffico tra Valvibrada e Giulianova in direzione Bari. Coda di 1 km sulla 11 Firenze Mare tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa a causa di un incidente. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1999.

0: Mixtape.
1: Come back soon.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

You're listening to Retape.

하이퍼 하이퍼. 하이퍼 하이퍼.

Keep the vibes. Hyper, hyper. Hyper, hyper.

0: Masterchef. Cecco Corvace e Daniel Jack presentano Masterchef 90, l'enciclopedia della dance.
1: Va bene, benvenuti, questo è Masterchef 90.
2: Welcome.
1: Cominciamo questo bel puntatone un pochino, sì,
3: un po' oggi sono un po' che cazzo. Poi intanto sì, ma tanto ormai siamo consolidati, sono anni e anni e anni che facciamo questo format radiofonico itinerante in giro per tutta l'Italia. Cosa faccio? Mi riprendo?
1: Vabbè, cominciamo con House of Pain e questa è Jump Around.
4: Get up, get down.

di aneddoti, tipo i Pet Shop Boys con Being Boring nella Marshall Jefferson Remix del 90. Il titolo venne fuori dopo che il duo venne definito noioso da un critico giapponese. Adesso vabbè, noi poi da uno giapponese, capito? Giapponese è noioso di suo, cioè ogni tanto ringraziano, anche se gli dai un cazzotto in faccia a un giapponese, ringrazia, perché poi loro hanno il feng shui, la pace nel mondo, lo yin e lo yang, lo vafangul, mangiano anche il suo noioso, no, sushi è buono, ma è noioso in cui, il modo in cui lo mangiano, oh, ciao, tutto,

Brothers in Rhythm, Brothers in Rhythm, i fratelli nel ritmo, yeah yeah, con Such a Good Feeling dal 91, pezzo che contiene un campione di Always There, niente, niente, niente, senza niente, niente, di Always There, di Charvoni, che si chiama Charvoni, Charvoni che a sua volta è una cover dell'omonima traccia dei Side Effect. Brothers in Rhythm, Such a Good Feeling, adesso arrivano, finalmente un po' di porno dance degli anni 90, perlomeno per il fatto che lui, Matt Stanton, fosse un... Real to Real featuring Matt Stanton, e questa è Can You Feel It? Puoi sentirlo?

0: Che bel pezzo, Cassius dal 99, dal 99, poi International. Qualcuno ricorderà il video, tipo anche il nostro Dennis Jack, che c'è lui, che fa sempre sta roba del drift con la moto, che è un cartone animato, una roba più che altro fumettata, e poi sotto tra l'altro Cassius è stata usata anche come sigla di alcuni film erotici del tardo 90 in Francia. Adesso non ne ricordo neanche uno, però è una cosa che mi è rimasta veramente impressa. Fra le altre cose di erotico c'è il pezzo, se vogliamo, nel senso che più che altro rimanda ad atmosfere piuttosto frizzanti, ma lui è veramente...
1: è un duo.
0: Io mi ricordo un Cassius che era uno.
1: Sono due Cassius.
0: Due Cassius. Quindi quattro coglioni. Vabbè, Cassius 99. E adesso da un Cassius all'altro andiamo di gusto avanti con... di gusto avanti, che gancio. 70. Ho fatto un gancio da Radio Libera 70 proprio. Vabbè, Gusto con Disco's Revenge, titolo che cita Frankie Knuckles, the godfather of house music, buonanima, che descrisse l'house music come una rivincita della musica disco. Mixala, DJ Jack, mixala.

0: Era ATB, un po' di unze tanze. Arriva ancora una volta la rubrica dedicata a cosa? Alla celebrazione dei pezzi anni 90 in chiave remix, molto spesso fatti molto bene, come in questo caso qui, dove, secondo il mio personalissimo punto di vista, il guru Josh mi si è impegnato da capo, perché l'ha rifatto lui il pezzo, nel remix del 2008. Il primo era datato 90 o 91? 90?
1: 90!
0: Bravo, Dennis Jack. A gesti la prossima volta.
2: Masterchef 90 present remix today. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: molto, adesso che ricordo, e mi ha ricordato anche Dance Jack, è stata rifatta nel 2012.
1: Una cagata pazzesca!
0: Io farei un commentino. A questo punto ci prendiamo una promo pausa e torneremo fra non molto con Masterchef 90.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corvasce e Daniel's Jack.
3: Come back soon. Radio Dance Floor.
4: I know you wanna say.
5: Open your mind.
3: The sound of the 90s.
2: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati sulla 10 Genova 20 Miglia, code dovute al traffico intenso e ai lavori in corso tra Albenga e Andora verso 20 Miglia. Sulla 4 Milano-Venezia, code a tratti tra Verona Est e Verona Sud e poi tra Somma Campagna e Desenzano, tutto verso Milano. Su questa autostrada, rallentamenti dovuti sempre al traffico intenso in direzione di Venezia tra allacciamento a 21 e Peschiera. Code poi sulla A23 Palmanova-Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato. Intenso il traffico anche sul tratto Milano-Bologna della A1, code a tratti tra Piacenza Nord e svincolo A15 verso Bologna. Proseguendo in direzione di Bologna su questa autostrada, la A1, per incidente si è formata una lunga coda, ora di 8 km tra Reggio Emilia e Modena Sud. Code anche sulla A22 del Brennero per traffico, 4 km tra Carpi e Campo Galliano verso Modena. Per un veicolo fermo file su sul tratto Firenze-Roma della A1 tra Valdichiana e Chiusi direzione Roma. Ed infine in Sicilia, nella zona di Palermo, per incidente si sta in coda sulla A29 nei pressi dello svincolo zona industriale verso Palermo. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
18: Capisci quello che dice?
15: Roba senza senso.
18: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
15: Cosa vuoi fare?
18: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
19: Yeah. Yo, what's up, ready? Non-stop, cause you know we don't stop.
2: Radio Dance Floor.
5: The sound of the 90s.
2: Masterchef 90 con Cecco Corvasce e Daniel's Jack.

me, finalmente. Grazie, grazie Tenerce, grazie, grazie. Dammi un bacio con LED. Finalmente nella versione drum and bass original version, quella che poi è un pochino anche un po' cupa, un po' dark, a un certo punto questi silenzi, queste. Vabbè, Olive, Olive! Dedicata a quelli extravergini, tra l'altro. Olive con You're Not Alone dal 96 e adesso arriva La Bush con Sweet Dreams dal 94, il famoso Hola Hola Hey, che è una citazione del brano Rolling with Kid and Play dei Kid and Play. Ma anche sta roba è passata praticamente inosservata, perché Lola Lola è che effettivamente è andato bene, è andato forte, era quello di Melanie Thornton e dei La Bush, dei Sweet Dreams, va bene. E quindi ascoltiamo La Bush, Sweet Dreams dal 94, Hola Hola Hey.

Era Yusura con Drive Me Crazy. Sembra che le abbiano infilato un dildo da 40 centimetri nel bus, però. Mi crazy, vabbè. A parte che ormai ci sono le promozioni, ne ho fatta anche una di campagna pubblicitaria per i grandissimi siti internazionali di dildo, di cazzo di gomme. E infatti c'è per esempio quella roba che riguarda un grandissimo portale, senza fare adesso pubblicità, dedicato alle donne, dove parla di felicità allo stato femminile. In realtà sono cazzi che vengono promozionati, che per esempio potreste anche guardare in fascia protetta. Infatti non viene nominato un cazzo, viene citata la felicità femminile. Fammi te che trombi. Minchia, sei un muflone con i led, cazzo. Vabbè, comunque abbiamo fatto un po' di informazione. Cos'è che abbiamo presentato? Yusura con Drive Me Crazy. Tutto questo è nato da Drive Me Crazy. Perché sono uno un po' fantasioso io. Vabbè, andiamo con Robert Miles e Children dal 95.

0: era Dario G. Perché hai scritto Sunshine con la M?
1: Sunshine
0: si chiama. Quindi l'abbiamo chiamata vent'anni
1: tu.
0: Tutti.
1: L'hai chiamata?
0: No. Sunshine. Dopo ciuccio tutto, Sunshine. Lavo io, Dario G. Che campiona Live is Another Town della Dream Academy. Vabbè, questa è una cosa importante. Mi hanno detto che era il tedesco, tra l'altro.
1: Dario G, è britannico.
0: Vediamo se nella parte confinante è impossibile. Con la Germania è impossibile. Cioè, dovremmo spostarlo UK di 40.000 km. Vediamo se ha origini tedesche almeno, no?
1: No.
0: Se l'ha prodotto in Germania?
1: No.
0: Ha preso un volo una volta per uno scalo da Francoforte?
1: No!
0: Vabbè. Dario G con Sunshine dal 97, adesso arriva una roba molto più tranquilla, cioè, molto più serena, senza ricerche strane. Datura Eternity dal 93.

0: diretta This Time Sexy Night dal 94. Adesso arriva il famoso rubricone del mashup di Dennis Jack. Ascoltiamo il mashup, poi dopo vi presenterò uno ad uno i pezzi se dovessero corrispondere alla vostra,
1: insomma, al vostro...
2: Non ce la fai.
0: Se doveste indovinare i pezzi, vi mandiamo un gadget. Non ho ancora capito cosa, però adesso vediamo. Scriveteci, dov'è che ci facciamo mandare? Su Facebook? Va bene, sulla nostra pagina ufficiale MasterCheck 90. Ascoltiamo il mashup di Daniel's Jack.
3: MasterCheck 90 presents The Mega Mashup of the Week.

0: DJ Dado con Metropolis, DJ Doug con Blah Blah Blah, poi Scatman John con Scatman's World e poi Mollel and the Other Brothers con If You Wanna Party. Comunque, se ce l'avete fatta, se li avete indovinati, vi mandiamo un gadget. Non ho ancora capito cosa, ma sicuramente qualcosina ve la mandiamo. Se siete troppi, occultiamo qualcuno, non mandiamo troppe robe perché i budget sono scarsissimi. Se siete pochi, meglio. Se non c'è nessuno che ha indovinato, grazie! Grazie, grazie. Vabbè, è andata anche questa bella puntata. Saluta. Miau. Io vi saluterei con Dennis Jack che gode. Vabbè, ciao a tutti, alla prossima.
1: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Dennis J.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Dance Floor.
2: Welcome.
3: Anni 2000.
2: Welcome to the new millennium.

0: music, no commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: the sound.
1: Dance floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 17 e un minuto.
1: Dance floor.
4: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
5: Timeline. Timeline.
6: Rewind the tape now.
7: Prendetelo come un viaggio di studio.
8: Ben ritrovate, nuovo appuntamento con Timeline.

sede della Fiera della Città, su un'area di 160 ettari, hanno infatti presentato i propri padiglioni 155 paesi partecipanti. I visitatori totali sono stati 18 milioni, dato considerato un vero e proprio fallimento, dal momento che l'obiettivo era di avere più di 40 milioni di visitatori. Tutto questo è Timeline.

giugno 2000. Cambiamo decisamente argomento. Vi parlo del brutale omicidio avvenuto a Chiavenna, in provincia di Sondrio, in cui tre giovani ragazze legate a pratiche sataniche hanno ucciso Suor Maria Laura Mainetti, una religiosa cattolica. Le giovani donne hanno attirato la suora in un luogo isolato, l'hanno aggredita inizialmente con una mattonella e poi finita con 19 coltellate in un crimine scioccante che ha sconvolto l'opinione pubblica italiana. Nel 2008 la Santa Sede ha approvato la richiesta per l'inizio del processo di beatificazione. Il 19 giugno 2020 Papa Francesco ha autorizzato il Dicastero delle cause dei santi alla promulgazione del decreto che ne riconosce il martirio in quanto compiuto in odium fidei. La cerimonia di beatificazione ha avuto luogo a Chiavenna il 6 giugno 2021. È veramente raccapricciante la dinamica dei fatti. La sera del 6 giugno 2000, verso le ore 22, la religiosa uscì dal convento per aiutare una ragazza che le aveva telefonato dicendole di essere rimasta incinta dopo aver subito uno stupro. Tuttavia, era solo una scusa inventata dalla 17enne Ambra Gianasso per poter incontrare la religiosa al parco delle Marmitte dei Giganti, un luogo isolato e raramente frequentato alla sera, e per poterla così offrire in sacrificio a Satana insieme alle compagne Veronica Pietrobelli e Milena De Giambattista, rispettivamente di 16 e 17 anni. Secondo quanto confessarono le ragazze, la vittima inizialmente designata sarebbe stato l'allora parroco del paese, Monsignore Ambrogio Balatti, ma venne

successivamente scartato per la sua corporatura robusta che avrebbe reso difficile l'omicidio, per cui la scelta venne spostata su Suor Mainetti, dal fisico esile e giudicata quindi più facilmente assassinabile. Le tre ragazze responsabili dell'omicidio di Suor Maria Laura Mainetti sono state condannate in via definitiva dalla Corte di Cassazione con pene comprese tra gli 8 anni e mezzo e i 12 anni e 4 mesi di reclusione. Tutto questo è Timeline.

13 giugno 2000. A questo punto un evento di politica internazionale di grande rilevanza. Il presidente sudcoreano Shin Dae-jung visita la Corea del Nord per partecipare al primo summit Corea del Nord-Corea del Sud. Inviato a Pyongyang dal leader nordcoreano Kim Jong-il, fu un incontro storico tra i due capi di Stato in quanto fu il primo vertice intercoreano ai massimi livelli. Questo evento diplomatico cruciale ha rappresentato un significativo punto di svolta nelle relazioni tra le due nazioni, tecnicamente pensate in stato di guerra dal 1953. È stato infatti il primo vertice intercoreano dalla fine della guerra di Corea combattuta tra il 1950 e il 1953. Fu fortemente voluto dal presidente sudcoreano che, con l'intenzione di mettere in atto la politica del sole, che prevedeva maggiori contatti politici da lui stesso ideata, aveva il proposito di migliorare i rapporti tra le due Coree e proprio grazie a questo meeting gli fu conferito il premio Nobel per la pace. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Stiamo esplorando il mese di giugno del 2000.

0: Siamo ancora al 13 giugno del 2000, ma siamo questa volta in Italia. Mehmet Ali Akça, l'attentatore turco di Papa Wojtyła, il 13 maggio del 1981 ottiene la grazia dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e viene estradato in Turchia. Ali Akça è stato detenuto per 19 anni in una prigione italiana prima di ottenere il condono per iniziativa del pontefice nel 2000 ed essere estradato in Turchia per scontare pene per reati tra i quali l'omicidio nel 1979 dell'editorialista di un quotidiano turco. Al di là delle dichiarazioni di Ali Akça, che arrivò addirittura a proclamarsi messia e ad annunciare la fine del mondo, le ragioni per cui Akça sparò al Papa nel 1981, ferendolo, restano un mistero. Alcuni ritengono che l'attentatore lavorasse per i servizi di sicurezza est europei legati all'ex Unione Sovietica, la cosiddetta pista bulgara, allarmati dalla fiera opposizione del pontefice al comunismo. In relazione ai fatti avvenuti in Piazza San Pietro il 13 maggio 1981, alla fine del mese di giugno del 2000, il 26, viene divulgato il terzo segreto di Fatima, scritto da Suor Lucia, uno dei tre pastorelli di Fatima in Portogallo nel 1944. Il testo descrive una visione profetica, apocalittica e simbolica. Un vescovo vestito di bianco, il Papa, sale faticosamente una montagna tra i cadaveri dei martiri e viene ucciso da colpi di arma da fuoco. Secondo la Congregazione per la Dottrina della Fede, la visione non predice un futuro immutabile, ma fa riferimento agli eventi storici del Novecento, identificando il vescovo vestito di bianco con Papa Giovanni Paolo II e l'attentato subito a Piazza San Pietro nel 1981. Anche questo è Timeline.
1: 29 marzo 1986. Nel processo sulla pista bulgara, ovvero sulle presunte complicità godute da Akça nell'attentato a Papa Wojtyła, la Corte d'Assise di Roma assolve per insufficienza di prove Sergei Antonov, Zhelyo Vasiliev, Todor Ayvazov e i turchi Musa Serdar Celebi e Oral Selik. Condanna a 3 anni e 2 mesi di prigione il turco Omar Bakci. La sentenza sarà confermata il 19 dicembre 1987 in appello. L'unico colpevole individuato per l'attentato a Papa Giovanni Paolo II del 13 maggio 1981 è Mehmet Ali Akça, già condannato all'ergastolo il 22 luglio 1981. Il 13 giugno 2000, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, d'accordo con la Santa Sede, concederà la grazia ad Ali Akça.

26 giugno 2000. Il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ed il primo ministro britannico Tony Blair hanno congiuntamente annunciato un traguardo scientifico monumentale, il completamento del primo studio completo dell'intero genoma umano. Questo momento storico ha visto due gruppi di ricerca in competizione, il progetto internazionale Genoma Umano ed il Celera Genomics Corporation, completare con successo la sequenziazione del blueprint genetico umano. Il presidente ha sottolineato le profonde implicazioni di questa scoperta, evidenziando il potenziale di rivoluzionare la ricerca medica, offrendo nuove strategie per prevenire, diagnosticare, trattare e potenzialmente curare diverse malattie di carattere genetico. Ecco cosa si legge in un comunicato ufficiale diffuso dalla Casa Bianca. È il 26 giugno del 2000 e sulla costa atlantica degli Stati Uniti sono da poco passate le 10 del mattino quando Bill Clinton, allora presidente degli Stati Uniti, entra nella East Room della Casa Bianca per un annuncio destinato a passare alla storia. Con lui ci sono anche Francis Collins, direttore della cordata internazionale di istituti pubblici che afferiscono al progetto Genoma Umano, e Craig Venter, presidente dell'azienda privata Celera Genomics. All'inizio del suo discorso, Clinton riporta per un attimo la platea indietro nel tempo, circa due secoli prima, in quella stessa stanza, sotto gli occhi del presidente Thomas Jefferson, era stata stesa la mappa frutto delle spedizioni che attraverso la frontiera americana avevano condotto l'esploratore Meriwether Lewis fino alla costa del Pacifico. Una mappa destinata ad espandere i confini non solo del continente americano, ma anche nell'immaginazione. Tuttavia, la mappa che sta per mostrare Clinton supera di molto anche quei confini, tant'è vero che il presidente annuncia: «Oggi siamo qui per celebrare il completamento della prima bozza dell'intero genoma umano. Senza dubbio, questa è la più importante, la più meravigliosa mappa mai realizzata dal genere umano». Tutto questo è Timeline.

0: Nel mese di giugno del 2000 si registra la dipartita di due personalità assai diverse tra loro ed in ambiti del tutto eterogenei. Il 23 giugno 2000 scompare Enrico Cuccia, personalità di riferimento della finanza italiana e non soltanto, mentre il 29 ci lascia Vittorio Gassman, figura iconica del cinema e del teatro italiano. Enrico Cuccia, nato a Roma il 24 novembre 1907, muore il 23 giugno del 2000. Storico banchiere, figura centrale dell'economia e della finanza italiana, fu considerato il regista del capitalismo italiano. Ha guidato Mediobanca dalla sua fondazione nel 1946 fino ai suoi ultimi anni, distinguendosi sempre per la sua estrema riservatezza. Nel 1946, con Raffaele Mattioli, ha fondato Mediobanca, trasformandola nella prima banca d'affari italiana. L'obiettivo era creare un istituto indipendente per raccogliere capitali e finanziare la ricostruzione e lo sviluppo della grande industria italiana. Cuccia ha creato una rete di alleanze e partecipazioni incrociate tra i maggiori gruppi industriali e finanziari, da Fiat a Pirelli, fino alle grandi partecipazioni statali. Una strategia nota come il salotto buono della finanza italiana. Attraverso Mediobanca ha gestito le più grandi scalate, fusioni e salvataggi societari, come quello che ha portato alla nascita di Montedison nel 1966. Riservatezza assoluta, Enrico Cuccia è rimasto famoso per la sua totale lontananza dagli obiettivi, tanto da non aver mai rilasciato interviste, tanto da aver evitato sempre le telecamere ed aver vissuto in modo austero pur avendo un potere immenso. A tutto ciò si aggiungono un assoluto rigore etico ed una ferrea indipendenza, mantenendo il controllo totale dell'istituto di via Filodrammatici fino alla fine, guidando le vicende economiche italiane sganciato in maniera assoluta dalla politica e dai partiti, da giochi di potere e da compromessi. Tutto questo è Timeline.
1: 23 giugno 2000. Muore Enrico Cuccia, protagonista della finanza e dell'economia italiana. Nato nel 1907, dal 1946 dirige Mediobanca e con essa il salotto buono delle maggiori famiglie del capitalismo italiano. Personaggio celebre anche per la sua estrema riservatezza e per il suo rifiuto di parlare davanti ai microfoni, resta per tutta la vita una sorta di mistero vivente. Mantiene fino alla morte la guida nell'istituto di via Filodrammatici, mostrando sempre una grande abilità nel tessere trame a colpi di scalate e scambi azionari. Fra le sue operazioni più brillanti, quella legata alla Montedison con la fusione nel 1966 della Montecatini, azienda chimica in difficoltà finanziaria, e la Edison, ricca di disponibilità derivanti dalla nazionalizzazione dell'energia elettrica.

Il 29 giugno 2000 muore a Roma Vittorio Gassman, nato a Genova il 1 settembre 1922, è uno dei volti più rappresentativi del cinema italiano del Novecento. Stimato come attore sia a teatro che sul grande schermo, raggiunge la popolarità con la TV grazie alla trasmissione Il Mattatore, da lui condotta e dal cui titolo prese il suo soprannome più famoso. Lavorò con i migliori registi, tra cui De Sica, Risi, Monicelli e Rossellini, e per lungo tempo in coppia con Ugo Tognazzi. Tra i suoi film più noti, I soliti ignoti del 1958, La grande guerra del 59, Il sorpasso del 1962 e L'armata Brancaleone del 1966. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti, un Leone d'oro alla carriera nel 1996, un premio a Cannes nel 1975 come miglior attore in Profumo di donna e 11 David di Donatello. Tutto questo è Timeline.

0: uno sguardo al grande schermo nel lontano giugno 2000. Il 27 giugno negli Stati Uniti esce il film Il Patriota, in Italia arriverà il 25 agosto. Il film, diretto da Roland Emmerich, con Mel Gibson, il protagonista, Benjamin Martin e Heath Ledger, Gabriel Martin, figlio di Benjamin, si svolge durante la guerra d'indipendenza americana e narra la storia di Benjamin Martin, ex eroe della guerra tra Francia ed Inghilterra per il controllo delle colonie, che ora, vedovo, trascorre una vita tranquilla coltivando la terra e allevando mucche in Carolina del Sud con i suoi 7 figli. Quando inizia ad infiammarsi la guerra d'indipendenza americana, Benjamin non si dice favorevole ad arruolarsi per l'esercito continentale, ma si trova costretto ad intervenire perché il conflitto coinvolge ben 2 suoi figli, uno dei quali, Gabriel, viene ucciso. Il film è stato candidato agli Oscar 2001 per miglior colonna sonora, miglior fotografia e miglior sonoro. Le riprese si sono svolte tra il 7 settembre 1999 ed il 20 gennaio 2000 tra la Virginia e il South Carolina, dove realmente si sono svolti i fatti narrati. Il budget è stato di 110 milioni di dollari, con incassi totali di oltre 215 milioni nel mondo, di cui 113 milioni solo negli Stati Uniti. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Stiamo esplorando il mese di giugno del 2000. Questo è Timeline.
1: Ho temuto a lungo che i miei peccati tornassero a visitarmi. E il costo è più di quanto possa sopportare.
2: Ha un passato da eroe, Benjamin Martin, e vorrebbe dimenticarlo.
1: Questa guerra, i nostri figli la impareranno con i loro occhi.
3: Papà!
1: Io non combatterò.
2: Ma ha una famiglia da proteggere.
1: Vado a raggiungerli.
4: Ti proibisco di...
5: Non sono un ragazzo, ma sei mio figlio!
2: E lo farà ad ogni costo.
1: Restate tutti qui. Prima che questa guerra finisca io vi ucciderò.
2: Mel Gibson è il Patriota.

Uno sguardo ai dischi più venduti nel giugno 2000, secondo quanto riportato dal sito accadeoggi.it in data 17 giugno 2000. Dominatori assoluti sono i Bon Jovi, al numero 2 nella categoria album con Crush e al numero 1 dei singoli con It's My Life. Le classifiche di vendita premiano nella sezione album la musica italiana, mentre nella categoria singoli la musica dance, epoca ancora d'oro delle grandi produzioni di Eurodance che caratterizzano il decennio che si va concludendo, sono presenti in misura veramente notevole. Partiamo dalla sezione album. Square Heads dei Luna Pop in prima posizione, mentre come già vi ho detto Crush dei Bon Jovi si colloca in seconda posizione. Al numero 3 Supernatural dei Santana, mentre Ovo di Peter Gabriel è in quarta posizione. Brave New World di Iron Maiden in quinta posizione, mentre Moby con Play occupa la sesta posizione. Sdraiato su una nuvola, l'album di Gianluca Grignani ci riporta in Italia in settima posizione, così come ancora in Italia all'ottavo posto troviamo Renato Zero con Tutti gli Zeri del Mondo. Ancora Italia con Neck al nono posto con La Vita è, poi Yerabe De Palo con il suo album Depende in decima posizione. Se ci spostiamo nella sezione singoli, It's My Life di Bon Jovi in prima posizione, Too Much of Heaven, incominciamo con il Mondo Dance di Eiffel, in terza posizione Vamos a Bailar, il tormentone di Paola e Chiara, My Heart Goes Boom di French Affair in quarta posizione, mentre in quinta posizione Oops I Did It Again di Britney Spears, Tonino Carotone con la sua simpatica Me Cago e Me Amor, mentre The Bad Touch con la Blue Dog Gang in settima posizione, Carmen Quisi con Maximum Skin in ottava posizione, al nono posto Never Be The Same Again con Mel C, mentre Billy Moore e il classico Up and Down occupa la decima posizione. Non si deve inoltre dimenticare l'evento musicale per antonomasia dell'estate, cioè il Festival Bar, la 37esima edizione dal 30 maggio al 12 settembre sotto la direzione artistica di Andrea Salvetti, figlio dello storico patron dell'evento Vittorio Salvetti, scomparso 2 anni prima. L'edizione è condotta da Fiorello ed Alessia Marcuzzi, con la finale nel consueto scenario dell'Arena di Verona, vede come vincitori assoluti dell'edizione i Luna Pop con la canzone Qualcosa di Grande, mentre Ligabue vince la sezione album con Miss Mondo. I Bon Jovi vincono la sezione International con It's My Life, mentre Paola e Chiara quella del tormentone radiofonico con Vamos a Bailar. Tutto questo è Timeline.

0: Siamo quasi al termine di Timeline che ci ha portati ad esplorare il mese di giugno 2000. Come da consuetudine, ci occupiamo adesso della programmazione pubblicitaria di quel lontano mese estivo, efficace chiave di lettura di usi, costumi ed abitudini. È estate, tempo di vacanze e di caldo, i gelati occupano spazi importanti negli slot pubblicitari, il Magnum Algida con il claim "La vita è fatta di priorità". Magnum Algida.
1: La vita è fatta di priorità. Magnum Algida.
0: I gelati Sanson, con cui accendi l'estate, o ancora i gelati Valsoia, per chi allora come oggi ama i prodotti a base vegetale. E che dire poi delle creme abbronzanti, un classico, i solari Bilboa, tanto per citare uno di questi prodotti.
2: Abbronzatura più rapida, più intensa e pelle più protetta. Solari Bilboa.
0: Estate è sinonimo di musica e le compilation sono veramente numerose. È il caso di Hitmania Dance Estate, la DJ Parade, la compilation 2 CD per 35 successi dance mixati da Fargetta e Prezioso, o ancora All the Hits Now, 2 CD al prezzo di 1, oppure Aqua Fan Compilation, località culto dell'estate.
3: L'estate di Aqua Fan è diventata una compilation con i successi di Paola e Chiara, DJ Mendez, Sonic, Blink 182, Luna Pop e tantissimi altri. Aqua Fan Compilation.
0: La fine del millennio è uno dei momenti magici della telefonia e delle promozioni dei gestori telefonici. La breve vita del gestore blu in azione tra il 99 e il 2002, con il claim "Il futuro che non c'era" e la straordinaria risata del bimbo, o ancora Teleconomy 24 di Telecom Italia, con un testimonial importante come Daniele Luttazzi: solo 24 lire al minuto chiedi al 187.
4: Il mio capo chiede come tagliare le spese telefoniche.
5: Con Teleconomy 24 aziende, anche per lavoro, solo 24 lire al minuto per interurbane e urbane, tutto il giorno.
4: Voleva tagliare il centralinista.
6: Teleconomy 24 aziende, chiedi al 187.
0: Curioso lo spot di Telecom Italia con Massimo Lopez, sequel del precedente che dichiarava "una telefonata ti allunga la vita", o ancora Telecom Italia 2000, spot con un testimonial di eccellenza, Woody Allen, e il problema di vivere fino a 150 anni. Il futuro non deve preoccuparti, serve solo un aiuto professionale. Telecom Italia.
7: Dottor Greenblatt, sono Woody Allen, le devo assolutamente parlare. Sono disperato, si tratta di un'emergenza psicanalitica. E ho visto in TV che hanno inventato una specie di gene che fa vivere tutti fino a 150 anni. Sì, però no, non ha capito, io non voglio arrivare a 150 anni. Sta scherzando, mi mancherebbero i soldi. E per di più, il contratto del mio appartamento scade tra 40 anni e 6 giorni. E lei lo sa quale trauma sia per me fare un trasloco? Ma le pare che a 110 anni io mi metto a cercare casa? Dottore, io non mi sarei mai sposato se avessi saputo di campare 150 anni. Si figuri se avrei affrontato lo stress. Mi sono sposato perché ero convinto di morire ad un'età decorosa. Ma qui si parla della quinta età?
0: Curiosa la promozione di WAP Team, il Wireless Application Protocol, per accedere ad alcuni limitati servizi di rete, cosa che oggi sarebbe inimmaginabile, con lo slogan "Team, vivere senza confini" ed uno spot vivace ed allegro. Arrivano poi naturalmente i telefonini cellulari, come si chiamavano allora. Ce ne sono tanti in una competizione a chi offre qualcosa di più, magari neppure utile poi nel concreto. Il Siemens M35i, Be Inspired.
8: Resiste agli struzzi. Resiste agli urti. E ti collega alla rete. Lasciati ispirare dal resistente Siemens M35. Be Inspired.
0: Il Samsung A300 con doppio display, senza dimenticare gli spot che proponevano a pagamento l'acquisto, pensate, delle suonerie.
9: Vuoi inviare l'inno della squadra del cuore? Inni nazionali o politici, le canzoni più amate e ancora migliaia di login esclusiva? Chiama all'166 146 666 e personalizza il tuo cellulare. Tutte le suonerie e i loghi li trovi su internet, oppure richiedili via fax.
0: E poi immancabili le auto, tante e di tutti i brand. Partiamo da un must, la Lancia Y Elefantino, da 16 milioni 900 mila lire con CD e climatizzatore, oppure la Fiat Punto, mai avuta una? Con climatizzatore, servosterzo ed airbag e la doppia nomenclatura del prezzo euro e lire, 19 milioni 324 mila lire oppure 9.980 euro.
10: No, quell'auto lì non può stare, Ho detto che quell'auto lì...
11: Guardala bene, è un appunto. Vorresti dirmi che non è all'altezza?
10: No!
11: Ok, allora tienila d'occhio.
12: Fiat Punto, mai avuta una? Oggi c'è nuova Punto Fill con clima, servosterzo e doppio airbag a 9.980 euro e gamma Punto da 8.754 euro.
0: Importante la promozione Fiat Summer 2000 con il claim "Certe cose capitano solo d'estate". La Fiat Palio da 13.900.000 lire o la Fiat Bravo con climatizzatore da 21.900.000 lire.
11: Certe cose capitano solo d'estate. Fiat Palio da 13.900.000. Fiat Bravo con climatizzatore da 21.900.000 e fino al 31 luglio prezzi bloccati su tutta la gamma. Fiat Summer. Non perdetevi il meglio dell'estate.
0: Dalla Francia arrivano i modelli Peugeot, la 206 HDI Common Rail, un fan terribile, da 18.950.000 lire e la 205 Roland Garros con interni in pelle alcantara, climatizzatore automatico e hi-fi con comandi al volante, oppure ancora la 306 Station Wagon con motore HDI Turbo Diesel Common Rail da 28 milioni e 900 mila lire.
13: ABS, 4 airbag, climatizzatore di serie, motore HDI Turbo Diesel Common Rail, Peugeot 306 Station Wagon a 28 milioni e 900 mila lire.
0: Molte le vetture tedesche, la Volkswagen Golf nelle varie modulazioni e la Lupo con il claim "pensa in grande giocando sulle piccole dimensioni dell'automobile". Importanti i modelli proposti dai quattro cerchi dell'Audi, la nuova Audi A4 supportata da uno spot futuristico ed il claim "completamente unica", o ancora la nuova Audi A2 con uno spot molto elaborato "vogliamo sempre di più, come ottenere tutto questo, più efficienza e meno peso, more from less".
14: 4 miliardi di anni di evoluzione ed eccoci qua, siamo emersi dagli oceani. Siamo sopravvissuti ai dinosauri. Siamo l'unica specie che non ne ha mai abbastanza. Più velocità, più divertimento, più mete da raggiungere. Vogliamo sempre di più. Ma l'interrogativo è come...

0: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio di Timeline. Abbiamo esplorato il mese di giugno del 2000. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento. Un saluto grande da Enrico, come sempre qui su Radio Dance Floor.
1: Timeline. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 18 e un minuto.
1: Dance Floor.
4: Welcome. Anni 2000. Welcome.

0: su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
1: C'è chi dice no!

0: secondo Fabri DJ.
1: Check this out.
0: Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
2: Non riuscivo perché non capivo le parole.
3: 1994.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: The best of the 90s. Radio Dance Floor.
13: Luce Verde Italia.
14: Bentrovati. Traffico bloccato per incidente con 5 km di coda sulla statale 36 Milano-Lecco tra Molteno e Civate in direzione Lecco. Sul tratto milanese della 4 rallentamenti e code a tratti per incidente tra Viale Certosa e bivio della tangenziale est in direzione Brescia. Coinvolti diversi veicoli, tra cui un camion, che si trovano tra la corsia di marcia e quella di emergenza. Sulla 1 Roma-Napoli, traffico incolonnato tra il bivio per la 24 Roma-L'Aquila e Valmontone verso Napoli. Tempo di percorrenza stimato in 70 minuti. Ripercussioni alla circolazione per chi si trova sulla diramazione Roma-Sud. Code a tratti a partire da Monteporzio. Traffico intenso in direzione della Riviera Romagnola, code a tratti sulla 14 Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola in direzione Ancona. Trasporto ferroviario, interrotta la circolazione sulla linea Chivasso-Alessandria per incendio in prossimità della sede ferroviaria. Possibili ritardi, variazioni e cancellazioni. È tutto, grazie per l'attenzione.
13: Un servizio a cura dell'ACI.
15: Radio Dance Floor, the sound of the 90s.

0: of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Book Parade. Light di carta. Book Parade. Consigli per lettori accaniti e occasionali.
3: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto troviamo Francesca Giannone con il suo nuovo romanzo Gli anni in bianco e nero. Nella sartoria della famiglia Elia il tempo scorre al ritmo lento del lago del Filo, scandito dai divieti del padre che teme la libertà delle figlie perché nel Salento degli anni 60, come nel resto d'Italia, le donne devono restare al loro posto. Eppure in quelle quattro ragazze qualcosa preme per uscire: la musica ribelle di Giovanna, i romanzi di Jane Austen in cui Ada si rifugia, la volontà di Maria di non accontentarsi e soprattutto la sete di immagini di Mimì, la più giovane, che dalla cabina di proiezione del cinema Apollo, mentre vede i film di Fellini e Visconti, scopre che la realtà può essere montata diversamente e decide che sarà lei a tenere la macchina da presa. Alla seconda posizione resiste Antonio Manzini con I tramezzini di Rocco Schiavone, al primo posto Hazel Riley con Game of Olympus, Catarsi. Ma passiamo ora agli book più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è Operazione Shylock, una confessione di Philip Roth. Nella sua burrascosa carriera Roth ci ha abituato alle più spericolate acrobazie narrative, ma mai ha usato tanto quanto in Operazione Shylock, dove per dire e fare tutto ciò che vuole ha sentito il bisogno di misurarsi con il suo più temibile avversario, un altro Philip Roth, stesso nome e stessi connotati, solo il nomignolo Moishe Pipik a distinguerlo da sé. Ma il tema del doppio è stato usato in un romanzo con un tale autolesivo virtuosismo. Roth azzanna se stesso come essere umano, come ebreo, come Philip Roth, e non si accontenta di una libbra di carne. Alla seconda posizione risale Ilaria Tuti con Ed è un poco la notte e un poco l'alba. Al primo posto Pier Giorgio Pulis ritorna in vetta con Il nido del corvo. Ma passiamo ora al consiglio della settimana, Il bosco obliquo di Alice Bassoli. Nel cuore selvaggio dell'Appennino emiliano, il piccolo paese di Rocchelle viene sconvolto da un omicidio raccapricciante. Francesco, giovane spacciatore dal passato tormentato, viene trovato decapitato nel bosco con una testa di bambola al posto della sua. Gli abitanti, già segnati da antichi segreti e rancori mai sopiti, sprofondano nella paura e nei sospetti. Daniele, fratello della vittima, e Chiara, la giovane fidanzata, cercano di disperatamente la verità, mentre il parroco Don Giacomo si scontra con i limiti della redenzione e del perdono. Tra croci rovesciate, rituali inquietanti e una rete di tradimenti, il bosco diventa teatro di una spirale di violenza che travolge ogni certezza. Nessuno innocente a Rocchelle, ogni personaggio porta con sé un frammento di verità, un dolore nascosto, una colpa da espiare. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog, ilibridimag.it, buona lettura.
2: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
4: Dance Floor.
5: Back to the 90s.
6: La radio ufficiale degli anni 90.
7: Hi, this is Lionel Richie.
8: What's up, y'all? This is Tupac.
9: What's up, y'all? I'm Beyonce.
10: This is the Basement Jazz.
11: What's up? We're Destiny's Child.
12: This is Big Will Smith.
13: Hey, check this out, man. It's your boy, Young Tro.
14: Hi, this is Madonna.
15: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: The sound of the 90s.
1: The rhythm.
2: DJ Lydia.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È l'una e un minuto.
0: Dance Floor.
3: Checo, you're ready.
4: Stai tranquillo.
3: Daniel's here. Come on and mix.
4: Sette.
0: Checco Corvace e Daniel's Jack presentano
5: Master Check
0: 90,
6: l'enciclopedia della dance.
7: Va bene, benvenuti, questo è Master Check 90.
8: Welcome.
7: Cominciamo questo bel puntatone un pochino, sì,
4: un po' oggi, un po' che cazzo, un po' hippie, tanto, sì, ma tanto ormai siamo consolidati, sono anni e anni e anni che facciamo questo format radiofonico itinerante in giro per tutta l'Italia. Cosa faccio, mi riprendo?
7: Vabbè, cominciamo con House of Pain e questa è Jump Around.
4: Get up, get down.

aneddoti, tipo i Pet Shop Boys con Being Boring nella Marshall Jefferson Remix del 90. Il titolo venne fuori dopo che il duo venne definito noioso da un critico giapponese. Adesso vabbè, noi poi da uno giapponese, capito? Giapponese è noioso di suo, cioè ogni volta ringraziano, anche se gli dai un cazzotto in faccia un giapponese, ringrazia, perché poi loro hanno il feng shui, la pace nel mondo, lo yin e lo yang, lo vafangul, mangiano anche il sushi, noioso, no, sushi è buono, ma è noioso in cui, il modo in cui lo mangiano, oh, sushi, tutto sushi.

in Rhythm, Brothers in Rhythm, i fratelli nel ritmo, yeah yeah, con Such a Good Feeling dal 91, pezzo che contiene un campione di Always There, niente, niente, niente, senza niente, niente, di Always There, di Charvoni, che si chiama Charvoni, Charvoni che a sua volta è una cover dell'omonima traccia dei Side Effect. Brothers in Rhythm, Such a Good Feeling, adesso arrivano, finalmente un po' di porno dance degli anni 90, perlomeno per il fatto che lui, Matt Stanton, fosse un Real to Real featuring Matt Stanton, e questa è Can You Feel It? Puoi sentirlo?

0: Che bel pezzo, Cassius dal 99, dal 99, poi International. Qualcuno ricorderà il video, tipo anche il nostro Dennis Jack, che c'è lui, che fa sempre sta roba del drift con la moto, che è un cartone animato, una roba più che altro fumettata. E poi sotto, tra l'altro, Cassius è stata usata anche come sigla di alcuni film erotici del tardo 90 in Francia. Adesso non ne ricordo neanche uno, però è una cosa che mi è rimasta veramente impressa. Fra le altre cose, di erotico c'è il pezzo, se vogliamo, nel senso che più che altro rimanda ad atmosfere piuttosto frizzanti, ma lui è veramente...
1: È un duo.
0: Io mi ricordo un Cassius che era uno.
1: Sono due Cassius.
0: Due Cassius. Quindi quattro coglioni. Vabbè, Cassius 99. E adesso da un Cassius all'altro andiamo di gusto avanti con... Di gusto avanti, che gancio. 70. Ho fatto un gancio da Radio Libera 70 proprio. Vabbè, Gusto con Disco's Revenge, titolo che cita Frankie Knuckles, the godfather of house music, buonanima, che descrisse l'house music come una rivincita della musica disco. Mixala, DJ Jack, mixala.

0: Era ATB, un po' di unza, tanze, stanze, tunza, tanza, funte, tanze. Arriva ancora una volta la rubrica dedicata a cosa? Alla celebrazione dei pezzi anni 90 in chiave remix, molto spesso fatti molto bene, come in questo caso qui, dove, secondo il mio personalissimo punto di vista, il guru Josh mi si è impegnato da capo, perché l'ha rifatto lui il pezzo, nel remix del 2008. Il primo era datato 90 o 91? 90? Bravo, Odiless Jack. A gesti la prossima volta.
1: Masterchef 90 present Remix today. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: molto, adesso che ricordo, e mi ha ricordato anche Dance Jack, è stata rifatta nel 2012.
1: Una cagata pazzesca!
0: Io farei un commentino. A questo punto ci prendiamo una promo pausa e torneremo fra non molto con Masterchef 90.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
3: Come back soon.
2: Dance Floor.
4: Back to the 90s.
5: La radio ufficiale degli anni 90.

0: sono Nathalie dei Sound Lovers. Mando un grande, grande bacione a tutti gli ascoltatori di Dance Floor Radio.
1: Excuse me.

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: Master Check 90 con Cecco Corvasce e Daniels Jack.

finalmente, finalmente, grazie, grazie Tenerce, grazie, grazie. Dammi un bacio con LED. Finalmente nella versione drum and bass original version, quella che poi è un pochino anche un po' cupa, un po' dark, a un certo punto questi silenzi, queste vabbè, Olive, Olive dedicata a quelli extravergini tra l'altro. Olive con You're Not Alone dal 96 e adesso arriva La Bush con Sweet Dreams dal 94, il famoso Hola Hola Hey, che è una citazione del brano Rolling with Kid and Play dei Kid and Play. Ma anche sta roba è passata praticamente inosservata, perché Lola Lola è che effettivamente è andato bene, è andato forte, era quello di Melanie Thornton e dei La Bush, dei Sweet Dreams, va bene. E quindi ascoltiamo La Bush, Sweet Dreams dal 94, Hola Hola Hey.

era Yusura con Me Crazy. Sembra che le abbiano infilato un dildo da 40 cm nel bus, però Me Crazy, vabbè. A parte che ormai ci sono le promozioni, ne ho fatta anche una di campagna pubblicitaria per i grandissimi siti internazionali di dildo, di Cat the Gom. E infatti c'è per esempio quella roba che riguarda un grandissimo portale, senza fare adesso pubblicità, dedicato alle donne, dove parla di felicità allo stato femminile. In realtà sono cazzi che vengono promozionati, che per esempio potreste anche guardare in fascia protetta. Infatti non viene nominato un cazzo, viene citata la felicità femminile. Fammi te che trombi. Minchia, sei un mufflone con i led, cazzo. Vabbè, comunque abbiamo fatto un po' di informazione. Cos'è che abbiamo presentato? Yusura con Drive Me Crazy. Tutto questo è nato da Drive Me Crazy. È perché sono uno un po' fantasioso io. Vabbè, andiamo con Robert Miles e Children dal 95.

0: Dario G. Sunshine. Perché hai scritto Sunshine con la M? Sunshine.
1: Sunshine si chiama.
0: Sunshine? Quindi l'abbiamo chiamata 20 anni
1: tu
0: tutti.
1: L'hai chiamata?
0: No. Sunshine. Dopo ciuccio tutto, Sunshine. Lavo io, Dario G. Che campiona Life is Another Town della Dream Academy. Non, vabbè, no, questa è una cosa importante. Ha detto che era tedesco, fra l'altro. Vediamo se nella parte confinante è impossibile. Con la Germania è impossibile. Cioè, dovremmo spostare lo UK di 40.000 km. Vediamo se ha origini tedesche almeno, no?
1: No.
0: Se l'ha prodotto in Germania?
1: No.
0: Ha preso un volo una volta per uno scalo da Francoforte?
1: No!
0: Vabbè. Dario G con Sunshine dal 97, adesso arriva una roba molto più tranquilla, cioè, molto più serena, senza ricerche strane. Datura Eternity dal 93.

0: vi presenterò uno ad uno i pezzi se dovessero corrispondere alla vostra... insomma, al vostro...
1: Non ce la fai.
0: Se doveste indovinare i pezzi, vi mandiamo un gadget. Non ho ancora capito cosa. Però adesso vediamo. Scriveteci, dov'è che ci facciamo mandare? Su Facebook? Va bene, sulla nostra pagina ufficiale MasterCheck 90. Ascoltiamo il mashup di Daniel's Jack.
2: MasterCheck 90
3: presents The Mega Mashup of the Week.

0: fatta? Ce l'avete fatta? Abbiamo ascoltato DJ Dado con Metropolis, Digi Dug con Blah Blah Blah, poi Scatman John con Scatman's World e poi Molella and the Other Brothers con If You Wanna Party. Comunque, se ce l'avete fatta, se li avete indovinati, vi mandiamo un gadget. Non ho ancora capito cosa, ma sicuramente qualcosina ve la mandiamo. Se siete troppi, occultiamo qualcuno, non mandiamo troppe robe perché i budget sono scarsissimi. Se siete pochi, meglio. Se non c'è nessuno che ha indovinato, grazie! Grazie, grazie. Vabbè, è andata anche questa bella puntata. Saluta.
1: Miau.
0: Miau. Io vi saluterei con Dennis Jack che gode. Vabbè, ciao a tutti, alla prossima.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack.